0: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
1: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
0: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
1: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: 107.1 FM.
4: Ah, certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare, e chissà se si accorgono di niente o si lasciano semplicemente arrivare. Assomigliano a certe tristezze che senza preavviso allagano i laghi del cuore, e alla solita acqua ci mischiano un'acqua che arriva da non si sa dove. E ti ho incontrata una sera sperduta, che non c'era più niente da dire, neanche l'ombra di un mezzo saluto in quegli occhi che pure mi avevan guardato guardare. Non importa quanto tempo è passato, ce ne siamo lasciate noi due di tracce sul cuore. Nessuna tristezza dovrebbe da sola, dovrebbe poter cancellare. E sono ritornato qui, in verità, per contraddirti. E non mi allontanerai.

perché certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare, io lo so, non si accorgono di niente, si lasciano semplicemente